0: Somos Onda Retro, la mejor onda para bailar y cantar.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...

0: Junto a los sonidos de Onda Retro, solo en Perla del Maule.
1: Scusi, è sua la macchina per essere fuori il contafile e fare accesi la capota? La macchina, la bella aperta, lo scotolo, colata, le gomme rossa?
2: Ma va? È sua?
1: La macchina, la bella aperta, lo scotolo, colata, le gomme rossa?
2: Ma va?
1: È sua?
2: Ma va?
1: Allora gliela riporto.
3: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!